0: farà che creyendo.
1: DCLM Radio, your spiritual weapon is our concern.

0: aspettando che le guardasse.
1: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.